0: Buongiorno a tutti, siamo qui a Lipsia insieme ai ragazzi di Roma del progetto Schoolhouse Europa EV. Io sono il professor Latini, Dario per gli amici, ma i miei studenti non sono miei amici, quindi dovranno chiamarmi professore comunque. Quindi mi raccomando, ragazzi, anche durante la trasmissione. E scherzi a parte, siamo qui per parlare oggi di rap con Lorenzo, Gianluca ed Eric. E partiamo subito, quindi bando alle ciance e intanto salutiamo il pubblico
1: Ciao
0: italiano che ci
1: ragazzi.
0: ascolta. Intanto,
1: Ciao
0: ragazzi,
1: ragazzi.
0: salutate
1: Ciao
0: tutti
1: ragazzi.
0: quanti. Perfetto, quindi parliamo direttamente di rap. Oggi ho rap che a dir si voglia, quindi intanto vorrei chiedere ai miei studenti come sono entrati in contatto con rap. Quindi qual è il primo rapper che hanno conosciuto e che cosa li ha colpiti di questo rapper? Vai,
1: Allora,
0: Lorenzo.
1: per me il primo rapper che ho mai ascoltato è stato Da Supreme, che mi ha completamente sconvolto tutta la vita adolescenziale, perché era un genere completamente diverso, era un qualcosa che non si era mai sentito ed era veramente figo da ascoltarlo, perché anche come parlava, come sentivi il beat, era molto differente da tutto ciò che ti si può immaginare del rap italiano anche in questo momento. Infatti anche adesso è diventato uno dei rapper che si differenzia di più da tutto l'ambito generale del rap.
0: Quanti anni avevi quando l'hai ascoltato la prima volta? Ottimo,
1: Beh, sui 12-12 anni.
0: ottimo. Quindi non hai mai ascoltato rap in vita tua?
1: No.
0: Ottimo, ottimo, perfetto. Prima di quel rap, che cosa ascoltavi?
1: Prima di quel rap ascoltavo canzoni spagnole, tipo, non mi ricordo,
0: Vabbè, va bene, ti
1: però
0: perdoniamo per le
1: canzoni
0: canzoni
1: spagnole.
0: spagnole. Salutiamo anche il pubblico spagnolo, magari ci sta ascoltando, visto che
1: Hola amigos,
0: probabilmente.
1: hola
0: Hola, hola,
1: chicos,
0: tutti,
1: hola.
0: ok. Bene, passiamo intanto allora a Gianluca. Quindi faccio la stessa domanda: qual è il primo rapper che hai ascoltato e che cosa ti ha colpito di lui?
2: Il primissimo rapper che ho ascoltato è stato Salmo nell'estate 2015. Poi da Salmo sono passato
0: Cosa stavi
2: a...
0: facendo? Cosa stai facendo, visto che sei stato così preciso? Mentre stavi ascoltando.
2: Mi ricordo che io stavo ascoltando mio fratello e mi sono unito anche io all'ascolto. Subito dopo Salmo, sono passato... L'artista dopo che ho ascoltato è stato Sfera Ebbasta. E da lì diciamo che è partita il mio amore, la mia passione per il rap
0: Che
2: italiano.
0: cosa ti ha colpito in particolare?
2: Ma come scrivevano principalmente, cioè quindi il suono, la base, questo mi ha colpito principalmente.
0: Ottimo, ottimo. Senti Eric, allora, stessa
2: Certo.
0: domanda anche per te, il primo rapper che hai ascoltato in vita tua, cosa stavi facendo in quel momento e che cosa ti ha colpito?
3: Allora, in quel momento pure io stavo andando in vacanza con i miei genitori, stavamo in macchina, eravamo partiti da poco e per puro caso alla radio è partito Sfera Ebbasta. E da lì, per la sua vocalità nell'esprimersi oppure la melodia, da lì mi è iniziato a piacere direttamente subito il rap e mi sono collegato subito dopo a Capo Blazza perché quando mi sono collegato a Capo Blazza, anche se ero piccolo, a quell'età avevo penso 10-11 anni. Da quando ero così piccolo, ho capito subito che la musica poteva diventare una parte di me. Esattamente così.
0: Ottimo, ottimo. Allora, ragazzi, intanto abbiamo parlato un po' di rap, quindi della prima volta che siete entrati in contatto con questo genere. Avete detto anche più o meno che cos'è che vi è piaciuto di questo genere, però vorrei entrare un po' nel vivo di quello che viene definito il rap lirico o liricista, insomma, che dir si voglia. Quindi partiamo subito dai rapper che hanno dei testi decisamente più profondi, quindi non parlano di cose, insomma, piacevoli, ma magari anche argomenti intensi, forse anche tristi o magari politici. Quindi ripasso la palla a Lorenzo e vorrei chiedergli quindi qual è il suo rap lirico preferito e che cos'è che lo colpisce e quali sono i temi che di solito tratta.
1: Allora, per me il rapper liricista e lirico che è stato fondamentale per me è stato Night. Cioè, è stato scrivere dei testi profondi dove fa capire soprattutto alla persona che lo sta ascoltando cosa vuole trasmettere, cosa vuole dire, e glielo fa capire perfettamente. Gli fa proprio entrare nella testa questi testi, questi temi e ti fa entrare proprio nel profondo della sua persona.
0: E quali sono i temi che ti piacciono di più? Perché poi di Night parleremo più in maniera approfondita tra un pochettino, quindi vorrei intanto chiederti quali sono i temi che ti colpiscono di più, perché ti colpiscono di più? Quindi entriamo un po' più sul personale, Lorenzo.
1: Va bene. I temi che colpiscono di più, soprattutto nei liricisti, è l'amore. L'amore e soprattutto vedere cosa c'è dentro le persone. Quindi quello che a me colpisce è rispecchiarmi in delle canzoni che magari sento e rispecchiarmi nella stessa persona che la sta cantando. Quindi...
0: Ottimo, come viene affrontato l'amore in questo rap lirico? Perché ovviamente c'è tutta, diciamo, la diatriba, oppure io che sono un po' più verso i boomer, no? Magari la trap invece penso sempre che la donna venga un po' maltrattata in questi testi, invece da quello che capisco nel rap che piace a te invece viene trattato tutto in un'altra maniera. Quindi com'è che viene affrontato questo amore?
1: Viene affrontato in una maniera un po' più, non dico angelica, però in una maniera molto più sentimentale. Cioè, se l'artista per esempio è in una relazione, lui descrive la sua donna come una donna bellissima, una donna che va trattata bene, una donna che deve essere amata. E è un concetto che si può estendere anche su tutta la parte delle altre canzoni, che si dovrebbe estendere, perché onestamente parlare sempre della donna che viene, che è una donna di strada, oppure altre cose, oppure non è molto...
0: Ok, quindi un po' dolce stil nova
1: addirittura. Sì, un po' dolce stil nova.
0: Forse piacerebbe anche a Dante questo tipo di rap.
1: Potrebbe piacere.
0: Vai Gianluca, parlaci invece dei tuoi rap liricisti preferiti.
2: Allora, il mio rap lirico preferito, come lo è in generale, è Lazza. Perché io ho conosciuto Lazza più o meno 4 anni fa. E mi è piaciuto da subito il come canta, il come scrive.
0: E nei testi che cos'è che
2: nei
0: ti ritrovi?
2: Nei testi principalmente ce ne stanno tante canzoni che mi sono rimaste impresse.
0: Una in particolare?
2: Una in particolare, la principale, la più famosa sua, che è Morto Mai, che parla principalmente di... è una canzone, diciamo, che ti dà forza, capito? Quindi è per motivarti.
0: Ok, quindi per non arrenderti.
2: Per non arrendersi, sì. Io mi rispecchio tanto nelle sue canzoni come in tante altre.
0: Ok, quali sono i temi che ti piacciono di più?
2: Principalmente quando fa canzoni, principalmente su...
0: No, non per forza Lazza, diciamo in generale. Qual è un tema che ti colpisce?
2: In generale, motivazione. Okay. E l'amore, perché ci sono molte canzoni che mi piacciono tanto, che parlano di amore, non diciamo di un amore non più che altro violento, però sporco, no? Quando okay. magari si può anche attraverso le parole magari insultare una donna, però cioè, quando è più dolce, no? Ti descrive la donna, come diceva prima Lorenzo, in questi casi qua.
0: Ottimo, ottimo. Senti Eric, allora sì. Stessa domanda per te, quindi qual è il rap lirico preferito e soprattutto quali sono i temi che ti colpiscono di più e quindi quelli che di solito addirittura vai a cercare?
3: Allora, volevo iniziare col fatto che se oggi il rap italiano fosse come una libreria, Kid Yugi è proprio la persona o l'artista che riesce a scegliere, perché parla in modo filosofico.
1: Vero.
3: E
0: filosofico anche, addirittura,
3: esatto,
0: cosa
3: sì,
0: intendi
3: perché,
0: per filosofico?
3: Perché... lui si rispecchia molto in frasi o citazioni di poeti e
2: di libri,
3: soprattutto libri, esattamente,
1: anche di anime,
3: esatto. Kid Yugi è proprio il rapper del momento che sta fuoriuscendo, che ti porta in un altro mondo a pensare completamente a un'altra cosa. Tipo, se tu vai a pensare al concetto di donna, è una donna che non riesci a conquistare subito, è una cosa che devi...
2: è un processo.
3: Esatto, è un processo.
0: Ok, ottimo. E che altro ci vuoi dire di Kid? A questo punto entriamo più nel vivo dei vostri rapper preferiti. Da quanto ho capito abbiamo per Lorenzo Knight, per Gianluca Lazza e per Eric Kid. Quindi a questo punto ti lascio la palla a te, poi torniamo su Lorenzo e ci parlerà
3: certo,
0: meglio di Knight.
3: Certo, certo. Allora, a differenza di altri artisti, Kid Yugi non punta sui ritornelli orecchiabili, ma punta direttamente sulle barre che incastra con delle sue rime praticamente perfette, ovviamente sempre con le citazioni, e ha un lessico rispetto agli altri rapper invidiabile.
0: E senti, mi vuoi dire qualche citazione? A questo punto sono curioso perché non li conosco, purtroppo sono rimasto molto indietro io per la scena rap, quindi sono veramente curioso di capire quali citazioni insomma lui riesce a infilare nelle sue canzoni. Se riesce addirittura a farmi un fraseggio con una di queste citazioni, potrebbe essere molto interessante anche per il nostro pubblico a casa.
3: In che senso fraseggio?
0: No, nel senso, fammi diciamo oltre la citazione all'interno della canzone, quindi se riesci a dirmi esattamente come la dice lui, se non so se sei in grado, ma insomma curioso.
3: Allora, in questo momento a pensarci non credo di riuscirci, però comunque posso dire cosa, ad esempio l'album suo che mi è praticamente piaciuto in particolare è...
2: Che è quello nuovo.
3: Esatto.
2: Anche gli eroi muoiono.
3: Esatto, perché
0: okay, anche gli eroi muoiono, perfetto.
3: Perché sì, ci stanno canzoni che rispecchiano il mio modo di pensare, uh-huh, e altre che, come posso dire, come gli altri rapper parlano di violenze o cose varie.
0: Ok. E quindi una citazione riesce a tirarla, so, magari non è un'interrogazione, però certo, purtroppo se entrate in modalità professore, mo era veramente curioso di capire se ti viene in mente, altrimenti intanto passiamo la palla a Lorenzo, così ti diamo un attimo tempo per pensare, va bene Eric?
3: Certo.
0: Ok, vai Lorenzo, allora parlaci un attimo di Night in maniera più approfondita.
1: Allora, Night nasce a Roma ed è cresciuto principalmente dalla madre, perché il padre non gli era stato molto vicino. Infatti lui racconta sempre del padre come una figura che non ha mai visto molto bene, ma racconta molto di più della madre. Della madre come, e ne parla anche nelle sue canzoni alcune volte, che l'ha cresciuto, che è la persona che ama di più nella sua vita, ed è veramente bello tutto questo. E a parte questo della sua vita, ha cominciato la sua carriera musicale penso molto presto, e che poi è andata a fare anche Real Talk, che poi l'ha fatto conoscere molto di più.
0: Che cos'è Real Talk?
1: Real Talk sono dei ragazzi emergenti, mm-hmm, rapper, che vanno in questo studio e cantano delle canzoni che si sono già preparate a casa per farsi conoscere.
0: Ok, perfetto.
1: Per farsi conoscere meglio.
0: Sì. Quindi non è una di quelle battaglie freestyle.
1: No, è una cosa per far conoscere il rapper, sì. E in quel caso ha spaccato, okay. Cioè ha fatto proprio un boom enorme. Infatti da quel momento là lui è andato fortissimo, uh-huh. E ha scritto canzoni come Ancora in piedi, che parla della sua ragazza, che parla sempre di questi temi dell'amore, oppure lui è molto bravo a fare il rap veloce.
0: Okay.
1: Quindi per esempio la canzone Oops di Night è veramente fantastica, perché quando tu ascolti quel rap riesci a capirlo, ed è anche molto veloce la sua parlata, però lo riesci a capire comunque. Cioè,
0: certo,
1: è proprio,
0: sì, quello è il talento del rapper,
1: è un proprio talento naturale, sì. E io sono andato anche a un concerto, al suo concerto che ha fatto a Roma un anno fa, che mi sono emozionato tantissimo perché mi rispecchio in moltissime canzoni che fa. Tratta anche di molti temi tristi.
0: Okay.
1: Quindi la tristezza, il pianto, di molte cose molto significative per me.
0: Ottimo, quindi ci rivedi molto nei
1: suoi testi. Tantissimo. Mi ci rispecchio tantissimo.
0: E la tua canzone preferita, cioè quella che potrebbe essere il tuo, diciamo, il tuo stendardo, la tua bandiera?
1: Io direi Ancora in piedi.
0: Ancora in piedi. Quindi diciamo che ci stanno dei temi che un po' ritornano, perché a parte l'amore è Ancora in piedi, non ancora morto, giusto Gianluca? Com'era la
2: morto
0: canzone?
2: Mai.
0: Morto mai. Quindi ci sta questa voglia di questa generazione di non arrendersi. Mi sembra che sia, insomma, sì, amore e voglia di non arrendersi. Devo dire che è un po' sorprendente per quelli invece della mia generazione, che adesso erano abituati appunto a sentire altri temi, soprattutto alla radio vengono sparati altri generi di artisti che affrontano altre situazioni. Quindi sono molto contento, perché mi sembra che ci sia tanta maturità in questo senso. Senti Gianluca, quindi allora parlaci di Lazza intanto.
2: Allora, Lazza nasce a Milano nel 94, e il suo primo strumento è stata una pianola regalata dal nonno, e il suo idolo principalmente da piccolino, il suo cantante preferito era Max Pezzali. Lui era molto giovane, verso più o meno 10-12 anni più o meno, è andato a studiare al Conservatorio di Milano. Conservatorio,
0: quindi ha studiato proprio?
2: Ha studiato proprio al Conservatorio Verdi di Milano, il pianoforte, tanto che poi ci ha fatto un po'... è stato il suo cavallo di battaglia nelle sue canzoni, quindi...
0: L'asso nella manica, nel senso, lui quindi nelle sue canzoni
2: manica,
0: rap mette il pianoforte,
2: esatto.
0: Sei...
1: per esempio anche ottimo. Morto mai, quella canzone,
2: esatto,
1: di prima.
2: Ottimo. Perché lui per esempio fa dei dischi, la maggior parte delle volte fa anche la parte, dopo un tot di tempo che è passata l'uscita del disco, fa anche la parte strumentale con il pianoforte.
0: E... che è un po' un unicum tra i rapper, mi sembra, che di solito difficilmente usano strumenti musicali, anche se sì, sicuramente c'è stata una wave dove veniva mischiato il rap al rock, per esempio, quindi i vari di Beastie Boys, ci stava anche, ma anche lo stesso Caparezza ha utilizzato molto spesso band rock dietro, quindi però avere proprio il rapper che suona, questo mi sembra un po' una novità, ecco. Adesso, come adesso, non mi viene in mente nessun altro rapper,
1: per esempio dà, sì, lo fa anche Saif, non so okay, se lo conosci.
0: No, no, ovviamente sono, sono purtroppo
1: con
0: a digiuno. Con la tromba addirittura? Sì. Ah, ok, sì, ottimo, ottimo. Quindi finalmente dei rapper polistrumentisti o quantomeno che hanno studiato musica vera e propria, perché molto spesso il rapper è stato anche la, la musica di quelli che non sapevano suonare uno strumento. Se avete visto la serie degli 883, questa parte di Max Pezzali è molto importante. Infatti lui iniziò con una band rap proprio perché non riusciva a imparare a suonare uno strumento. Quindi invece... stiamo dicendo che Lazza addirittura ha fatto il processo contrario, quindi prima ha imparato a suonare uno strumento e poi si è dedicato,
1: esatto,
0: al rap. E senti, allora, quindi la tua canzone preferita di Lazza?
2: Mia canzone preferita
0: con
2: di Lazza,
0: scusate, con la Z, Z o Z?
2: Doppia Z.
0: No, sì, ma con la Z morbida o dura, secondo
2: Lazza,
0: te? Lazza. Lazza, ok, Lazza, perfetto.
2: E ce ne stanno veramente, veramente tante, però... se dovessi dire morto
0: quella che ti rappresenta di più, sì,
2: se dovessi dire morto mai sarebbe, sarebbe troppo scontato, perché è la preferita di tutti. Io ne dico un'altra,
0: okay,
2: che si chiama Cinema, che fa parte del disco suo, non è l'ultimo disco ma quello prima, che si chiama, il disco si chiama Sirio ed è certificato addirittura disco di diamante, quindi ha fatto un grande successo. La canzone si chiama Cinema perché dalla prima volta che l'ho ascoltata mi sono innamorato subito e mi rispecchio tanto in, in quella canzone.
0: E di che tratta questa canzone?
2: Ma principalmente anche di motivazione, no? Cioè, per esempio, la prima frase che dice è: essere in me ti sembra facile, nascondere di essere fragile per stare in mezzo a quelle pagine. Quindi okay, un po' si vuole raccontare, no, attraverso la sua anche popolarità, la sua vita, nonostante il personaggio che si è creato attorno a lui.
0: Perfetto, allora, grazie mille Gianluca. Torniamo un attimo al volo su Eric, certo, perché vorrei un attimo sapere se è trovato, se si è ricordato,
3: sì,
0: qualche,
3: sì, certo,
0: frase. Vai.
3: Allora, se si vuole davvero capire il concetto di scrittura di Kid Yugi, c'è una barra nel, nel suo album I Nomi del Diavolo che riassume per, praticamente perfettamente la sua visione del mondo e anche la profondità dei suoi testi. La barra è: il mondo è come un'arancia meccanica, io sono Alex, Dio ci ha creato, Dio ci ha dato il libero arbitrio per vedere se lo usiamo per il male. In queste due righe Yugi fa un lavoro che spiega praticamente tutto quello di cui abbiamo parlato, il riferimento cinematografico e la riflessione filosofica.
0: Perfetto, esatto, perfetto, ottimo, ottimo. Quindi una citazione anche, insomma, importante, Arancia Meccanica, quindi la parte di Kubrick. Sentite, allora ragazzi, abbiamo parlato insomma dei vostri attori, sì, attori magari, rapper preferiti. Finiamo sulla parte del rap romano, visto che siamo tutti di Roma, quantomeno veniamo da una scuola di Roma, l'Istituto Salvini, noi in particolare siamo del Genovesi, la parte del tecnico. Quindi rap romano, chi sono gli artisti più forti adesso del panorama del rap romano? Quindi vai Gianluca.
2: Allora, il mio preferito principalmente rapper romano è Noyz Narcos, che fa rap in romano, proprio dialettato romano, penso più o meno dagli anni, metà anni 90.
0: Okay.
2: Quindi lui ci ha vissuto proprio in, con questo mondo.
0: Mm-hmm.
2: E lui,
0: la tua canzone preferita?
2: Mia canzone preferita di Noyz Narcos penso che sia Zod de Roma, che è una canzone in cui proprio già anche dal nome si capisce che lui descrive com'è Roma in quel quando ha scritto la canzone, no? È uscita più o meno nel 2012. Praticamente lui fa, per esempio, c'è cioè una, mi ricordo una frase in cui dice che fa fanculo al presidente del consiglio dello stato dove sono nato, non sono figlio. Quindi cioè è proprio una canzone, diciamo, molto di protesta verso verso chi comanda Roma.
0: Okay.
2: Perché si vede proprio come vuole bene alla sua città. Poi un piccola parentesi,
0: sì,
2: lui praticamente è di Montesagro, io sono praticamente di Montesagro.
0: Ah, ottimo,
2: verso
0: quindi...
2: Piazza Sempione.
0: Perfetto,
2: quindi.
0: Perfetto, quindi proprio addirittura quasi...
2: Siamo praticamente quasi vicini praticamente.
0: Ok, ottimo. Allora, grazie Gianluca, non Giacomo, scusa come ho detto prima. E senti Eric, certo. Vuoi dirci tu invece qual è il tuo artista preferito romano?
3: Allora, io non sono uno che ascolta principalmente rap romano, però uno di quelli che ascolto, uno dei tanti che ascolto è Tony F. Okay. Che parte praticamente da Roma e... è praticamente il volto della Dark Polo Gang, che adesso non c'è più, e c'è tutta una storia.
0: Loro erano trapper
3: adesso...
0: prima, giusto? Esatto, Dark Polo, sì. Gang. Quindi adesso, quindi si è dato al rap o è rimasto?
2: No, adesso è dato al rap. In realtà ci dovrebbe ancora essere la Dark Polo Gang, però non è, si è ancora riunita.
3: Esatto.
2: No.
3: Okay.
2: Esiste ancora, però
3: c'è tutta una storia dietro che adesso è troppo lunga da raccontare.
0: Ok, qual è il suo inno di battaglia secondo te? Il suo cavallo, insomma,
3: è difficile da
2: molto difficile.
0: Qual è la tua preferita, allora? Quella che ti ha colpito di più?
3: La mia preferita? Uh-huh. Forse Icon.
0: Di che parla?
2: Principalmente di se stesso.
3: Esatto. Racconta di se stesso.
0: Ok, perfetto, grazie. Allora, finiamo con Lorenzo. Quindi il tuo rapper romano preferito, quello che pensi, insomma, che vada assolutamente ascoltato, quindi per il nostro pubblico, diciamo, quindi cosa consiglieresti?
1: Allora, io consiglierei tutte le canzoni della Love Gang. Okay. Perché sono dei grandi e veramente parlano di temi romani, parlano ovviamente anche romano, hanno uno stile tutto loro, sono veramente una cosa che va scoperta e va ascoltata e la consiglio molto. Per esempio
0: canzone
1: anche
0: preferita, a parte che hai detto tutte però diciamo
1: della Love Gang, il sì. Classico. Classico.
0: Classico si chiama, classico. E di che tratta?
1: Parlano di Roma, parlano di dei ragazzi in piazza.
0: Ottimo, quindi uno still life della vita romana, molto interessante. Quindi anche ecco, per chi non è di Roma o per chi si sta interessando, potrebbe essere una canzone
1: scoperta.
0: Per scoprire meglio la vita a Roma. Allora, io penso che abbiamo finito il nostro tempo. Ringrazio ancora Radio Blau che ci sta ospitando. Ringraziamo Schoolhouse Europa per questo progetto che ci ha permesso di venire qui a Lipsia. E ringraziamo anche l'Istituto Salvini, che è la nostra scuola. Quindi,
1: grazie
0: un saluto
1: mille.
0: A tutti.
1: Grazie.
0: Salutate,
1: grazie.
0: Ragazzi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ragazzi.
4: Das war Echo Leipzig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss.
5: Ico.